Rose, everything. There is ecstasy, any loving, because of the ecstasy. Every day, not scared of sky. I'm a black snow wife. Demore me no se che tardi. Demore me no se che tardi. Demore me no se che tardi.